Ma se le imbrasa la marietta, ma la bugro, fai bella de pescilla, ma quei vedete anche ne vuoi. E se vuoi qua, imbrasala con me. E ce l'hai, via con in auto.